0: Cristian Peire, vuretz ajusta kikon?
1: Nu, pensi que sentutun da kerireio que kikon de tradizional de enraizat potesse transmet, pot biure, ulu cal fa biure, peru fa cuneise, e apei caduna de xumiais. La canzu ha fat bravo mena per raduzzare l'Occità, la presa di consenso, pensi che se abbiamo il sunco di mondo per presica per la lingua, abbiamo fatto tante resù come un nou a me la canzu e a me la creazio.
0: Merci d'escuta, l'emissio da ici d'andare con mai.
2: Del secolo 14, che è conosciuto in tutti i paesi d'Occità, che non c'è la varietà linguistica. E all'inquop è un
1: due tre buse l'origine pirinenco mi sembra mai che probabile ma poi de curro si passa.
0: Oh, ma qualche me mi rimarca che quello inno è un inno d'amor e ha mai tes innos de guerra che di innos d'amor.
1: È vero, ma tutto un parello è la volontà de l'Occità de pareisce miglior che lo franciman e dire me la marsigliese e venne Marsiglio dunque fa che a chi dice me bu è vero che l'altre è una canzone de guerra a che lo da chi è una canzone d'amore a chi è vero.
0: E c'è una canzone che si canta dappertutto in Occitano, dall'Italia a Luciano.
1: Oui, a me le varianti di Gadoreciu, ma tutt'una lo ripica che hai debito tu lo mesmo.
0: Allora, parlando in caro della Guglielmo, che fa pensare, secondo Bus, al secolo XV, sul re Luis XI. Cristian Peire, che potete ritenere da quella canzone?
1: Beh, a chi t'ha visto, il mio basso storico, perché si sa che l'aereo della canzone sarebbe la canzone di Gian De Nivello e l'aereo sarebbe Pluviel, di un specialista, la può identificare come da quell'epoca, del secolo XV, e l'affare di Gian De Nivello era lo pruderbi Franciman, lo cuore di Gian De Nivello, che si imbacca intorno alla pera, in Francesco. E dunque, tutto il mondo sa. E verità storiche che lo signor De Nivello abbia causato e decide con il che serviva per la rivoluzione per la canzone di Cadet Ruscello. Dunque un po' pensare che sono qui in presenza di che a me che ci è stata ridotta a Côte d'Ivoire qui sul corso su un rodo e ecco sei passa allora gli avevo aquella idea che belevo aquella canzone ciampetti che danzo per lo re di Francia vorrei che era stata esecutata e cada cop che ci stavo a Minovaro è un po' come l'esperienza a Minoraneto che gli mette l'elettricità a cui faccio sabato e qui abbiamo aquella idea sono con io aquella canzone serio Gascuno perché è lo che è accusativo. È Gian Petit che danzo, è pas Gian Petit danzo per lo re di Francia, lo Petit che danzo, ma è buio, vedevo che sono quello che è accusativo, può funzionare. Tutto ciò che sai è che storicamente ha tutto un resù forte da quel rivolto del Crucan della Vila, due cose a Baiuno e due cose in Auvergno. Dunque, a chi ha un'altra viaggia pretende la causa, ma alla Vila. Avevo fatto una piramide, ho rasato completamente l'ustal di Gian Petit e tutto un applauso, che è il libro qui, perché di Bureu, voglio fare di Bureu, hai detto.
0: E beh, come non c'è pas di traccia della canzone di Gian Petit di Nuruergo, ascoltando Sacchera, la versione di Curiandre, cantato e lo tave su un aereo di continuo, per concludere.